0: ed ecco ribadisce la differenza tra ignoranza e cultura.
1: Ma due più due fa sempre quattro.

le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada.